Mentino sei pa me do, Mentino sei pa me po, Mentino sei pa me do, Mentino sei pa me po. Io pradere vi volendo.